vita una rama. Uno pone il sostento fisico per il crescimento e l'altro apporta il meccanismo di sopravvivenza.